0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Push me and then just touch me.

sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata.